0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

To be caught in the rain. You were going on your way. Now

The clouds broke, they broke, and oh, what a break for me, babe.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

di me. I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Per questo ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Per questo taci la tua umanità. Per questo piace all'unanimità. Per questo e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.
1: One, two.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

0: Wow! Choose your way, you can go or stay. DJ Shox. Choose your way, hai scelto tu la tua strada?
1: You know it.
0: Oscar, complimenti, il pezzo è veramente meraviglioso. Il cigno nero, siamo...
2: Il cigno nero, sì.
0: Il cigno nero, la storia di un imprevisto, chiamiamola così.
2: Sì, diciamo che sì, il senso è quello, insomma.
0: Ma come nasce questo, cioè, da cosa prendi spunto quando scrivi,
2: guarda,
0: non per forza questa, in generale? A cosa ti ispiri?
2: In generale, diciamo, mi lascio un po' guidare dall'istinto e dall'inconscio, cioè una fase del sonno che è un po' quella, per quanto riguarda naturalmente il testo, sto parlando,
0: sì.
2: Che è quella un po' prima di svegliarsi, no? Quel dormiveglia che io ho sempre vicino a me un blocchettino per appuntarmi quelle frasi che mi vengono in mente e poi diventano l'ispirazione che vado a, diciamo, come dire, a mettere in modo più razionale poi quando ovviamente sono sveglio, però diciamo l'ispirazione nasce più o meno in questo
0: nel
2: momento.
0: Sonno paradosso, cioè quando il
2: sì.
0: cervello in realtà, nonostante stia dormendo profondamente, funziona,
2: elabora,
0: le onde teta, alfa e beta funzionano, camminano.
2: Poi in questo brano credo che incida a livello proprio inconscio anche un periodo un po' particolare dove diciamo si sono verificati degli eventi per cui mi hanno un po' forse colpito in modo particolare, però questo lo dico così, è una cosa che poi io penso a livello razionale, ma non so se effettivamente sia questo.
1: Ma allora, a livello razionale, facci sentire l'altro brano. Come si chiama? Come si chiama?
2: Il secondo brano.
0: Il secondo brano è Take Me Somewhere.
1: Che ne pensi? Lo vuoi lanciare?
0: Sì, lo facciamo lanciare a lui prima dei saluti, assolutamente. È un brano però diverso da quello di prima, giusto? Dicevi, Oscar, è un brano dance, ballabile.
2: Sì, è un po' più leggero, diciamo, anche nel testo, ovviamente. Portami da qualche parte, insomma, sì, direi sì, più ballabile. L'intento era quello proprio di far muovere, insomma. Anche nelle sonorità lo sentirete, è molto diverso rispetto
0: al precedente.
2: Al precedente, sì.
0: Ma tu sei, Oscar, sei social?
2: Sì, assolutamente, sì.
0: Quindi rispondi a tutti i nostri ascoltatori che ti romperanno le scatole, tra virgolette, ovviamente, per chiederti qualche informazione in più.
2: Perché no? Assolutamente, certo.
0: Dove possiamo trovarti?
2: Beh, guarda, intanto su tutte le piattaforme digitali musicali, cioè Spotify, Deezer, Tidal, eccetera, YouTube, Music, e poi su Facebook, senz'altro, come Oscar DJ.
0: Ecco, questo
2: Instagram.
0: È importante, perché tutti coloro che vogliono venire a trovarti devono cercare Oscar DJ. Non Oscar
2: sì.
0: Santucci
2: o anche Oscar. Beh, oddio, su questo sai, io la gestione, siccome anche in questo caso faccio tutto io, nel senso la gestione la faccio io, sto cercando di sistemare anche queste cosette, sai. Sì,
0: è importante, certo.
2: Sì, comunque il riferimento è sempre Oscar Santucci, Oscar DJ, insomma, poi uno mettendo i titoli delle canzoni credo che riesca a trovarmi.
0: Prossime nuove?
2: Guarda, il 12 gennaio esce un altro mio pezzo, anche questo un po' sulla falsariga di questo che sentiremo, quindi Take Me Somewhere, cioè molto ballabile con suoni elettronici da sala, insomma.
0: Beh, Oscar, noi ti ringraziamo tanto per essere stato con noi e subito ci apprestiamo a sentire Take Me Somewhere. Oscar, grazie mille, io spero di risentirti prestissimo.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Un abbraccione.
2: A presto.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, Take Me Somewhere, Oscar DJ.

0: Buongiorno dalla redazione. Dopo una settimana di ricerche e il tragico epilogo, il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. Alla vigilia della nuova riunione della coalizione dei volenterosi, all'indomani delle affermazioni di Putin sulla risposta distruttiva all'Ucraina, un attacco con droni attribuito a Kiev avrebbe colpito nella notte un altro centro logistico di Ozon nella città russa di Orenburg, nel sud-ovest del paese, a circa 1000 chilometri dal confine con l'Ucraina. I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il Telegraph fa sapere che una piccola centrale elettrica britannica è rimasta fuori servizio per 4 giorni a causa di un attacco informatico attribuito ad hacker legati al regime iraniano. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Se i paesi europei, tra cui l'Italia, studiano per questo una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Prima il maltempo, poi la rimonta dell'anticiclone subtropicale con caldo di nuovo in aumento. Ma se al nord i valori saranno in linea con il periodo, al centro-sud la fiammata si farà sentire, con picchi che potranno facilmente sfiorare o superare la soglia dei 37-38 gradi, in particolar modo nelle aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Prima giornata di Serie A, inizia col piede giusto la stagione del Napoli, che conquista 3 punti preziosi in trasferta a Marassi contro il Genoa, battuto 2-0. La squadra di Allegri soffre per tutto il primo tempo. Ci provano Frendrup e Vitigna per i rossoblu. Nella ripresa il Napoli si scuote, i cambi fanno il resto. Entrano De Bruyne e Vergara, il primo sblocca la partita, il secondo la chiude sul 2-0. De Rossi protesta in conferenza stampa per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez. È stata una delle cose più brutte subite in carriera, ha detto il tecnico del Genoa. Sentiamolo.
1: Non ho una buona opinione di quello che è successo stasera. È un fallo che qualsiasi altra parte del campo, in qualsiasi altra partita, qualsiasi altro arbitro non avrebbe valutato in maniera uguale a quello che ha fatto Di Bello stasera. Il veleno è tanto, proprio perché secondo me era evitabilissimo.
0: L'Inter campione d'Italia in carica riparte in Serie A con un poker a San Siro contro il neopromosso Monza. Pronti via, i nerazzurri passano con la conclusione da fuori area di Cialanoglu. Varela trova l'1-1 alla mezz'ora, ma nel secondo tempo l'Inter scala marcia. Zielinski punisce l'errore di Pizzignacco. Esposito si inventa il tris di tacco prima della firma di Bissek. Traversa di Akanji, debutto per Stones nel finale. Finisce 4-1 per Chivu. Inizia con una vittoria la Serie A del Cagliari, che batte 1-0 il Parma grazie a una rete di Alessandro Romano. Pareggio per il Como di Fabregas, 1-1 contro l'Udinese al Blue Energy Stadium. Friulani avanti al 28esimo con Camara. I lariani reagiscono e trovano il pari al 54esimo con Dukivas. Oggi in campo alle 18.30 Fiorentina-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20.45 Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan e domani si chiude con Bologna-Lazio-Roma-Fiorentina. Siamo al tennis, si chiude in semifinale il percorso al Masters 1000 di Cincinnati di Flavio Cobolli. L'azzurro esce di scena contro Arthur Fils, testa di serie numero 21, con il punteggio di 6-3-6-4. E il francese sfiderà in finale Francis Tiafo, che ha vinto il derby americano in 2-7 contro Nakashima. Nonostante questo KO dopo il grande percorso in Ohio, Cobolli a partire da domani sarà nuovo numero 6 al mondo, suo best ranking. Motori, la Formula 1 torna in pista oggi per il GP d'Olanda. Norris in pole nella griglia di partenza davanti a Russell e Antonelli dopo le qualifiche, il via alle 15. Volley, terza giornata agli europei, l'Italia di Belasco dopo aver regolato la Croazia e il Montenegro nelle prime due partite della Pool D. Scenderanno in campo a Göteborg in Svezia per affrontare le temibili padrone di casa. Tra le avversarie più pericolose in questa prima fase del torneo si gioca alle 18. Basket, l'Italia batte l'Estonia 83-61 nella Trentino Cup, ultimo test di preparazione in vista delle sfide ufficiali di fine mese contro Bosnia e Serbia per la seconda fase di qualificazione ai mondiali 2027. In un match a due facce brillano su tutti Fontecchio e Baldasso. E chiudiamo con i giochi del Mediterraneo di Taranto, che consegnano subito all'Italia nella prima vera giornata un bottino importante. Una partenza da 13 medaglie, 3 ori, 8 argenti e 2 bronzi, tutti conquistati nel nuoto. 13 podi che proiettano gli azzurri al secondo posto del medagliere dietro la Turchia. E per ora è tutto, ma più tardi.

Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80.
1: Studio 54.
0: Music Selection by Paolo Giusti.

Bentrovati, buona domenica 23 agosto con il GR delle buone notizie. Lo stargazing è un fenomeno che non passa mai di moda, non c'è da stupirsi visto che porta in luoghi spesso remoti da vivere in totale relax. L'osservazione del cielo notturno è da lustrarsi gli occhi in tutto il mondo, ma c'è un posto in Italia dove è più facile recarsi per incontrare la meraviglia. Si chiama Sauris, località col marchio di sostenibilità del Global Tourism Council, organizzazione no profit che stabilisce gli standard globali del turismo sostenibile. Qui l'osservazione delle stelle è fantastica, in compagnia di una guida esperta nei circostanti boschi di Lateis. Se si pianifica un weekend in Europa, non bisogna mai focalizzarsi soltanto sul prezzo del volo. Per aiutare i viaggiatori a orientarsi e a scegliere le mete giuste, l'annuale City Cost Barometer ha messo a confronto il costo di 12 tipiche spese turistiche per due persone in 50 mete, delineando la mappa della convenienza per il 2026. Se l'Europa dell'Est occupa 8 delle

prime 10 posizioni della classifica, il Nord Europa e le grandi capitali storiche richiedono una pianificazione più attenta per non svuotare il portafoglio. Sarajevo, indicata come la City Break con miglior rapporto qualità-prezzo, la capitale della Bosnia-Erzegovina, è affiancata nella top 5 da città come Bucarest e Tirana. Il ritorno dei treni notturni conferma la crescente popolarità del viaggio lento, scelto da chi cerca spostamenti più sostenibili e ritmi meno frenetici. In questo contesto torna il Retro Istria Express delle Ferrovie di Stato ungheresi, collegamento che unisce Budapest alle coste dell'Adriatico, offrendo un'alternativa ai voli low cost e al traffico autostradale. Il servizio sarà attivo ogni giorno fino al 30 agosto. Tra le opzioni disponibili figurano carrozze a sedere, cuccette e carrozze letto, con tariffe da 16 euro e acquisto online. In Laponia verrà organizzata una vera e propria caccia al tesoro col sole di mezzanotte. L'idea è nata per incentivare il turismo anche d'estate. La caccia al tesoro consiste nella ricerca di un lingotto d'oro del valore di 20.000 euro. La caccia andrà avanti finché non verrà scoperto il prezioso tesoro. Il messaggio che si vuole trasmettere è che la Laponia è un tesoro nascosto sia d'inverno che d'estate. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: for the children.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: teva.fm/alteradio. Olgo Day.
1: From 7va.fm, Nauti Rádio. Olgo Day.
2: From 7va.fm/alteradio. Olgo Day. From 7va.fm/alteradio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 alte radio collegate con la redazione di 7va.fm. Questo è l'orario in cui sulla vostra emittente del cuore c'è lo spazio dedicato alla redazione di 7va.fm. Algo Day si occupa di tanti variegati argomenti, ma molto spesso ci occupiamo di musica. E che musica, potremmo dire, oltre ad essere la nostra preferita, è senz'altro una musica completa, ricca. Io ripeto, solo di parte, insomma, abbiamo un personaggio che appartiene di sicuro al rock, anche se le sue esplorazioni toccano varie sfaccettature. Un personaggio davvero poliedrico, impattante, davvero un piacere in tutti i sensi averla ospite. Ci stiamo riferendo a Monica Brown. Vediamo se in linea. Pronto?
4: Ciao Chico, ciao.
3: Ecco Monica, grazie per aver accettato il nostro invito. Anzi, colgo l'occasione una volta per tutte di ringraziare il nostro super Claudio Talanti, che ha fatto molto da gancio, ci ha dato questa segnalazione.
4: Assolutamente sì, anzi volevo ringraziare e volevo salutare tutta la redazione di 7va.fm. Grazie.
3: Grazie a te per aver aderito. Allora, il tema di questa puntata è una bellissima uscita molto recente, già ha destato molto interesse, il tuo nuovo singolo, ma ne parleremo tra un po' e soprattutto lo ascolteremo, perché la prassi di Algo Day è quella di avere un po' un aperitivo per conoscere quali sono altri lati della produzione dell'artista in questione. Un artista davvero, e ne daremo modo anche con soli due pezzi, perché esploreremo due territori differenti. Davvero cresciuta a pane e buona musica, perché hai a che fare con una famiglia che ha le mani in pasta nelle produzioni hollywoodiane, no? Spiegaci un po' di questo.
4: Sì, sì, provengo da una famiglia, come hai detto tu, insomma, di musicisti. Infatti mio zio è stato il rettore dell'Università di Montreal, quindi lui ha fatto e ha composto molte musiche per film hollywoodiani. Però devo dire che io sono contraria alle raccomandazioni, quindi lui abita a Montreal tranquillamente, io faccio la mia musica qui a Roma, e c'è tanta gavetta, tanto studio, e quindi diciamo soltanto di sangue l'arte, però di raccomandazioni no. E quindi ecco questo. Salutiamo molto importante al giorno d'oggi,
3: salutiamo gli amici di Gold TV, dove io a un certo punto tempo fa mi ero imbattuto, ho visto tre matte scatenate vestite di blu e di nero, che erano le coccinelle blu e sono tuttora, credo, con questo strano combo, no? Ti sei occupata, non so se è ancora attuale il progetto, di colonne sonore addirittura dei cartoni animati, però anche là sei scatenatissima, non ti tieni a bada, sì, per dare energia anche ai bimbi, no?
4: Sì, a me mi date un microfono in mano, io faccio il panico, purtroppo è la mia vita, quindi mi scateno lì.
3: Sempre al rock va a finire, no? Comunque
4: sempre,
3: quello
4: sempre. Sempre.
3: Esplorazione però reg, e qui un tema per cui forse dedicheremo qualche altra puntata: il rapporto tra maschietti e femminucce, no? Grembiulini neri e grembiulini bianchi, ai tempi miei c'erano, non so adesso come vanno i bimbi a scuola, però insomma lì hai detto un po', cioè voi ce l'avete con noi ce l'abbiamo con voi, adesso la verità è sempre nel mezzo, proprio come quando eravamo bimbi. Quindi si è reso necessario scrivere questo pezzo in chiave reg, che si intitola Non chiamarmi brava ragazza, quindi sei un po' monella, ma comunque insomma sei ribelle senz'altro di carattere.
4: Ma diciamo, l'essere monello ci può stare, però insomma non deve mancare mai alla base il rispetto, e certo, negli ultimi anni sto vedendo che questo manca. Quindi diciamo che io, essendo una cantante che tocca dei temi anche sociali, non mi sto zitta, e quindi ho dovuto dire la mia proprio con questa canzone, con un genere che non avevo mai affrontato, però me la sono cavata abbastanza bene, è molto interessante come pezzo. Poi
3: direi
4: lo
3: di
4: ascoltiamo.
3: sì dai, sentiamolo, perché abbiamo incuriosito abbastanza. Monica Brown.

0: di sound giallo, verde e rosso, sempre presente anche nella nostra trasmissione Ammiraglia, la Ramset Vacu 5. Il reggae sempre, no, gioia, correre sul posto, saltellare, ma da sempre è legato a dei temi che, raccontati in musica, hanno poi, come insegna il grande intramontato, intramontabile, re indimenticato Bob Marley, no? Ci sono sempre dei messaggi insieme a questo ritmo davvero coinvolgente, impossibile stare fermi. Qua in redazione hanno tutti quanti accompagnato come minimo con il piedino i più composti, le più esuberanti, non ti dico cosa hanno fatto, però
1: mi
0: veramente
1: sono andata a fare anche io nel video, devo dire, non sono riuscita a stare ferma.
0: Allora poi ecco, il video non l'abbiamo ancora visionato e poi sicuramente lo trasmetteremo sulle nostre TV. Però a proposito di messaggi, ce n'è uno ancor più intenso, che è il vero motivo per cui ti abbiamo contattata, perché è un pezzo davvero importante nel testo, nel messaggio. Diciamo la verità, non sei l'unica ad affrontare questo tema, però più se ne parla meglio è, non è mai abbastanza, e non c'è nemmeno il conforto dei dati che lamentano addirittura un aumentare, no, della violenza sul genere femminile.
1: Assolutamente sì, parliamo del femminicidio, e quindi è purtroppo una denuncia ad un sistema culturale che purtroppo normalizza sia la paura, e c'è molta indifferenza quando le persone possono ancora essere protette. Purtroppo siamo nomi scritti sui giornali, perché poi alla fine si parla e diventiamo casi solo quando non c'è più nulla da fare, e quindi ho voluto anche lasciare un segno proprio su questo argomento che mi tocca particolarmente. È da sentire.
0: Sì, davvero scritto bene, davvero interpretato magnificamente, ci sono dei cambi di ritmo interessantissimi, e poi la chitarra non manca, diciamo.
1: Veramente.
0: È un bel pezzo con delle frasi che hanno una forte originalità e di grande impatto. E allora ascoltiamo questo brano, Monica Brown con appunto il silenzio uccide.
2: Guardo

0: La verità, non vi ho deluso sicuramente col cappello introduttivo di questo pezzo davvero ben scritto, ben composto, anche ben suonato e magnificamente interpretato da una voce davvero pazzesca, diciamolo pure senza fare troppi giri di parole. Davvero complimenti a Monica Brown.
1: Grazie.
0: È veramente un pezzo di intensità che addirittura, se ascoltato con la giusta attenzione e concentrazione, veramente commuove. Perché noi ascoltiamo sempre, no, ciò che dopo andiamo, no, a commentare. Questo è un pezzo che già sta andando forte. So che avete preparato anche una versione in spagnolo, perché diciamolo, questa è una piaga sociale che non è presente solo in Italia, purtroppo in Europa e nel resto del mondo è tantissimo.
1: Sì, il 20 marzo è uscita in spagnolo e a breve uscirà anche in russo, e sono contenta perché purtroppo questa è una piaga sociale. Bisognerebbe anche guardare un attimino ancora il mondo che vediamo noi vive, perché la paura comunque di girare per le città ce l'abbiamo un po' tutte, chi lo vuole ammettere o no, ma la paura ci vive, è diventata la nostra ombra. Quindi questo è quanto, uscirà in altre lingue, questa è una promessa.
0: E quindi grazie davvero per quello che fai, perché ogni goccia del mare è sempre un'azione che va fatta, mai arrendersi, quindi veramente un impegno sociale importante. E tra l'altro basta digitare Monica Brown, in redazione mi hanno detto guarda che Monica preferisce come social TikTok, giusto, è vero?
1: Sì, è più diretto come social e proprio tratto di questi argomenti, quindi diciamo è basilare quello come social, ma ho anche Instagram, Facebook e il canale YouTube dove potete vedere anche i video di queste canzoni. Quindi...
0: ecco, quello più tradizionalmente, quello tradizionalmente musicale rimane sempre YouTube, no? Dove ci sono anche, credo, delle clip che riguardano le tue apparizioni televisive, giusto?
1: Sì, ma guarda, su YouTube basta cercare Monica Brown e io sono ovunque.

0: Perfetto. Speriamo di averti ovunque, anche nel nostro palinsesto, perché torneremo a contattarti. Davvero finisce il nostro tempo a disposizione. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie veramente.
0: Grazie ancora, Monica Brown su 7va.fm per questo numero di Algo Day. Algo Day che torna domani tra 23 ore e 45 minuti sulla vostra antenna di fiducia, ma che presto sicuramente dedicherà altre puntate ad argomenti in cui avremo il piacere ancora di avere Monica Brown. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

0: from 7va.fm/altiradio. All go day.
1: All go day.
0: All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
2: Dolomiti Meteo, messo domenica 23 agosto, ore 13, tempo per il pomeriggio-sera. Cielo da poco a localmente parzialmente nuvoloso, con probabilità molto bassa di un isolato e breve piovasco o rovescio, 10%, specie su Bellunese, temperature stazionarie, superati a 1500 metri, 15 gradi a 2000 metri, 11, su Dolomiti a 2000 metri, 13, a 3000 metri, 5. Venti deboli moderati occidentali, a 5-15 km orari a 2000 metri e 15-30 a 3000. Lunedì 24 agosto, dopo il dissolvimento delle nubi basse presenti in alcune valli, sprazzi di sereno talvolta ampi, prima di un nuovo ed irregolare aumento delle nubi nel corso del pomeriggio, anche compatte a tarda sera, specie su Dolomiti. Precipitazioni nel pomeriggio ed in serata, non escluso qualche isolato rovescio temporale, specie su Dolomiti, 10-30%, temperature massime in aumento, minime stazionarie. Su Prealpi a 1500 metri, minima 10, massima 16, a 2000 metri, minima 9, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 10, massima 15, a 3000 metri, minima 3, massima 6. Venti deboli moderati da ovest e sud-ovest, in rinforzo a tarda sera in quota, a 5-15 km orari a 2000 metri e 15-30 a 3000. Martedì 25, tra notte e parte del mattino molte nubi, seguite da schiarite a partire da Prealpi e Ovest, in estensione in modo irregolare a Dolomiti. Nel pomeriggio cielo da poco a tratti parzialmente nuvoloso. Precipitazioni durante la notte fino a parte del mattino, passaggio di rovescio temporali sparsi 50-70% dal mezzogiorno e nel pomeriggio generalmente assenti, o al più qualche isolato rovescio temporale su Dolomiti 10-20%. Temperature con lievi variazioni, positive nelle minime e negative nelle massime. Su Prealpi a 1500 metri, minima 9, massima 16. A 2000 metri, minima 9, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 9, massima 13. A 3000 metri, minima 3, massima 6. Venti in quota sud-occidentali tesi a tratti forti, in alta quota fino al mattino, in attenuazione a deboli moderati nel pomeriggio, a 5-15 km orari a 2000 metri, 15-40 a 3000. Mercoledì 26 agosto, prevalentemente poco nuvoloso al mattino dopo il dissolvimento di nubi bassi in alcune valli, e annuvolamenti cumuliformi pomeridiani che in rari ed isolati casi potrebbero dare origine a qualche piovasco o rovescio. Temperature in generale aumento, venti in quota deboli moderati occidentali, deboli variabili nelle valli. Giovedì 27 cielo da poco, nuvoloso ad irregolarmente nuvoloso, fino al mattino consueta possibilità di nubi basse in alcuni settori. Una media probabilità di qualche rovescio o temporale rimane presente, specie al pomeriggio e su Dolomiti. Temperature in aumento, venti in quota forti occidentali. La quota dello zero termico oggi domenica 4000 metri, lunedì e martedì 3900 metri, mercoledì 4200 e giovedì 4500 metri. Prossimo bollettino domani, lunedì 24 agosto.

venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: La.
1: Buon pomeriggio dalla redazione da Francesca Balestrieri. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani la riunione dei volenterosi. Intanto Vladimir Putin e Donald Trump dovrebbero incontrarsi per un colloquio a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre, se entrambi parteciperanno all'evento. Ad affermarlo è stato il consigliere del presidente russo citato dalla TASS. Il corpo di Saddam Hossein, cittadino pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto, è stato trovato nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento senza indagati. L'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti, è quanto scrive il Telegraph, secondo cui si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito. Il tennis, sarà Fils contro Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Cobolli in 2 set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei.

0: europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: estiva con i tormentoni dell'estate 2026. Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme, mano nella mano, scaleremo la nostra hit anche questa settimana. Partiamo subito con la posizione numero 20, dove scivola ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 19 scendono anche loro Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

Mauro che risale all'interno della Italian Chart con la Città degli Angeli alla posizione numero 18. Benvenuti, siete nella classifica italiana. Stiamo scalando le 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e siamo arrivati al numero 17, dove risalgono Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira, mentre al numero 16 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Fabio Rovazzi insieme alla carissima Risa, Nino D'Angelo e con La Costiera, Amalfitana.

Le belle canzoni italiane all'interno della Italian Chart con Massimo Esposito che è al microfono. La stiamo scalando e attenzione perché oggi ci sono tante novità. Ma lui ormai è da tantissime settimane che è all'interno della classifica. Fulminacci, maledetto me, al numero 15.

Nella Italian Chart risale Fulminacci con Maledetto Me. Al numero 14 è stabile Madame con Mama Non Mama. Al numero 13 è stabile Irama con

estate 2026 all'interno della Italian Chart. Al numero 11 sono stabili Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.

0: buon vento!
1: Restate sulla Italian Chart, tra pochissimo torneremo insieme con le prime 10 posizioni. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Questa è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e adesso andiamo alla scoperta delle prime 10 posizioni. Al numero 10 è stabile Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

la nostra. Stiamo suonando i tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono ed ogni settimana c'è la classifica italiana. Al numero 9 è stabile Gaia con Bossa Nostra, al numero 8 scende Anna con la sua White Girl Wasted e al numero 7, attenzione attenzione perché risalgono la classifica anche loro, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 6, Canto d'amore con Marco Mengoni, mentre Samurai J scende al quinto posto con Flamenco, Paranoia.

Anche questa settimana stiamo scalando la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in Italia dalle radio. E siamo arrivati sul podio, che è cambiato totalmente rispetto alla settimana scorsa. Al numero 3, Pinguini Tattici Nucleari, erano al secondo posto la scorsa settimana. Oggi li ascoltiamo ancora una volta con il tormentone dell'estate 2026, con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. La scorsa settimana erano al secondo posto, oggi sono al numero 3. Benvenuti nella Italian Chart, il podio è cambiato totalmente questa settimana. Erano al primo posto Mark Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, oggi al numero 2.

Dobbiamo scoprire la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10, Francesco Gabani con Summer Funk. Gaia è stabile con Bossa Nostra alla posizione numero 9. All'ottavo posto Anna scende, mentre al settimo posto risalgono Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Al sesto posto Marco Mingoni con Canto d'Amore e al numero 5 perde qualcosina anche Samurai J con Flamenco Paranoia. Al numero 4 scende Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e al terzo posto sul podio scendono anche loro i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Abbiamo appena ascoltato Marco Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope al secondo posto e dobbiamo scoprire la canzone regina della settimana. Massimo Esposito vi ringrazia per l'ascolto. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio e vi lascio, pensate, guadagna 5 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Oggi al primo posto della Italian Chart c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera?

0: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Uno stop di 45 giorni e una multa da 7.500 euro sono le misure prese dal governo italiano nei confronti della ONG tedesca Sea-Watch, accusata di non aver cooperato con le autorità libiche durante il salvataggio il 13 agosto scorso di sei naufraghi in acque internazionali. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Piantedosi su X. A 10 anni dal terremoto del centro Italia, il ministro per la protezione civile Nello Musumeci interviene sulla ricostruzione e sui tempi della fase post-sisma. Ricostruire dopo una calamità in Italia costa tanto e dura tanto, osserva il ministro, che rivendica il nuovo codice della ricostruzione. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che Kiev, insieme ai suoi partner negli Stati Uniti e in Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Il piano di pace prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Sono idee condivise. Il capo dello Stato ucraino ha respinto inoltre l'idea di indire le elezioni perché sarebbero pericolose per l'Ucraina, spaccherebbero il paese. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per andare incontro ai consumatori, sei paesi europei studiano una proposta che preveda una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. La terza giornata agli europei di volley femminile, l'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta alle 18 la Svezia, padrona di casa. In programma 8 partite nelle 4 pool, Francia-Croazia alle 15, Svezia-Italia alle 18. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì. Alta pressione sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, tanto sole ma anche caldo, con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi al centro-sud, punte anche di 35 gradi sulle regioni meridionali. Al nord invece temperature più o meno attorno ai 30 gradi. Peggiora poi a partire da lunedì sera al nord-ovest, Valle d'Aosta, Piemonte, con i primi temporali in arrivo dalla Francia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Radio Meano, la colonna sonora della vita che non conosce età, sempre giovane e dinamica, suona sempre per te.
1: Piccolo amore, che pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano, se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo? È piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire? Che è un altro modo poi

piccolo amore, che bravi quelli con un grande amore. Verrà l'inverno e chi ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste son parole.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

tutto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè. Spara. Spara. E spara. E pensare.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

0: musica completa, ricca, io ripeto, solo di parte. Insomma, abbiamo un personaggio che appartiene di sicuro al rock, anche se le sue esplorazioni toccano varie sfaccettature. Un personaggio davvero poliedrico, impattante, davvero un piacere in tutti i sensi averla ospite. Ci stiamo riferendo a Monica Brown. Vediamo se in linea. Pronto?
1: Ciao Chico, ciao.
0: Ecco Monica, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi colgo l'occasione una volta per tutte di ringraziare il nostro super Claudio Talanti, che ha fatto molto da gancio, ci ha dato questa segnalazione.
1: Assolutamente sì, anzi volevo ringraziare e volevo salutare tutta la redazione di 7va.fm. Grazie.
0: Grazie a te per aver aderito. Allora, il tema di questa puntata è una bellissima uscita molto recente, già ha destato molto interesse, il tuo nuovo singolo, ma ne parleremo tra un po' e soprattutto lo ascolteremo, perché la prassi di Algodè è quella di avere un po' un aperitivo per conoscere quali sono altri lati della produzione dell'artista in questione. Un artista davvero, e ne daremo modo anche con soli due pezzi, perché esploreremo due territori differenti. Davvero cresciuta a pane e buona musica, perché hai a che fare con una famiglia che ha le mani in pasta nelle produzioni hollywoodiane, no? Spiegaci un po' di questo.
1: Sì, sì, provengo da una famiglia, come hai detto tu, insomma, di musicisti. Infatti mio zio è stato il rettore dell'Università di Montreal, quindi lui ha fatto e ha composto molte musiche per film hollywoodiani. Però devo dire che io sono contraria alle raccomandazioni, quindi lui abita a Montreal tranquillamente, io faccio la mia musica qui a Roma, e c'è tanta gavetta, tanto studio, e quindi diciamo è soltanto di sangue l'arte, però di raccomandazioni no. Quindi ecco questo. Una cosa molto importante al giorno d'oggi.
0: Salutiamo gli amici di Gold TV, dove io a un certo punto tempo fa mi ero imbattuto, ho visto tre matte scatenate vestite di blu e di nero, che erano le coccinelle blu e sono tuttora, credo, con questo strano combo, no? Ti sei occupata, non so se è ancora attuale il progetto, di colonne sonore addirittura dei cartoni animati, però anche là si è scatenati

0: ma non ti tieni a bada, sì, per dare energia anche ai bimbi, no?
1: Sì, a me mi date un microfono in mano, io faccio il panico, purtroppo è la mia vita, quindi mi scateno lì.
0: Sempre a rock va a finire, no? Comunque
1: sempre,
0: quello
1: sempre. Sempre.
0: Esplorazione però reg, e qui un tema per cui forse dedicheremo qualche altra puntata, il rapporto tra maschietti e femminucce, no? Grembiulini neri e grembiulini bianchi, ai tempi miei c'erano, non so adesso come vanno i bimbi a scuola, però insomma lì hai detto un po', cioè voi ce l'avete con noi ce l'abbiamo con voi, adesso la verità è sempre nel mezzo, proprio come quando eravamo bimbi, quindi si è reso necessario scrivere questo pezzo in chiave reg, che si intitola Non chiamarmi brava ragazza, quindi sei un po' monella, ma comunque insomma sei ribelle senz'altro di carattere.
1: Ma diciamo, l'essere monello ci può stare, però insomma non deve mancare mai alla base il rispetto, e cioè, negli ultimi anni sto vedendo che questo manca, quindi diciamo che io, essendo una cantante che tocca dei temi anche sociali, non mi sto zitta, e quindi ho dovuto dire la mia proprio con questa canzone, con un genere che non avevo mai affrontato, però me la sono cavata abbastanza bene, è molto interessante come pezzo. Poi
0: direi
1: lo
0: di
1: ascoltiamo.
0: Sì, dai, sentiamolo perché abbiamo incuriosito abbastanza. Monica Brown, Non chiamarmi brava.

0: sound giallo, verde e rosso, sempre presente anche nella nostra trasmissione Ammiraglia, la Ram 7x5. Il reggae sempre, no, gioia, correre sul posto, saltellare, ma da sempre è legato a dei temi che raccontati in musica hanno poi, come insegna il grande intramontato, intramontabile re indimenticato Bob Marley, no? Ci sono sempre dei messaggi insieme a questo ritmo davvero coinvolgente, impossibile stare fermi. Qua in redazione hanno tutti quanti accompagnato come minimo con il piedino i più composti, le più esuberanti, non ti dico cosa hanno fatto, però
1: mi
0: veramente
1: sono stata da fare anche io nel video, devo dire, non sono riuscita a stare ferma.
0: Allora poi ecco, il video non l'abbiamo ancora visionato e poi sicuramente lo trasmetteremo sulle nostre TV. Però a proposito, perfetto, di messaggi, ce n'è uno ancora più intenso che è il vero motivo per cui ti abbiamo contattata, perché è un pezzo davvero importante nel testo, nel messaggio. Diciamo la verità, non sei l'unica ad affrontare questo tema, però più se ne parla meglio è, non è mai abbastanza e non c'è nemmeno il conforto dei dati che lamentano addirittura un aumentare, no, della violenza sul genere femminile.
1: Assolutamente sì, parliamo del femminicidio e quindi è purtroppo una denuncia ad un sistema culturale che purtroppo normalizza sia la paura e c'è molta indifferenza quando le persone possono ancora essere protette. Purtroppo siamo nomi scritti sui giornali, perché poi alla fine si parla e diventiamo casi solo quando non c'è più nulla da fare, e quindi ho voluto anche lasciare un segno proprio su questo argomento che mi tocca particolarmente. È da sentire.
0: Sì, davvero scritto bene, davvero interpretato magnificamente, ci sono dei cambi di ritmo interessantissimi e poi la chitarra non manca, diciamo.
1: Veramente,
0: un bel pezzo con delle frasi che hanno una forte originalità e di grande impatto. E allora ascoltiamo questo brano, Monica Brown con appunto il Silenzio uccide.

0: La verità, non vi ho deluso sicuramente col cappello introduttivo di questo pezzo davvero ben scritto, ben composto, anche ben suonato e magnificamente interpretato da una voce davvero pazzesca, diciamolo pure senza fare troppi giri di parole. Davvero complimenti a Monica Brown.
1: Grazie.
0: È veramente un pezzo di intensità che addirittura, se ascoltato con la giusta attenzione e concentrazione, veramente commuove. Perché noi ascoltiamo sempre, no, ciò che dopo andiamo, no, a commentare. Questo è un pezzo che già sta andando forte. So che avete preparato anche una versione in spagnolo, perché diciamolo, questa è una piaga sociale che non è presente solo in Italia, purtroppo in Europa e nel resto del mondo è tantissimo.
1: Sì, il 20 marzo è uscita in spagnolo e a breve uscirà anche in russo, e sono contenta perché purtroppo questa è una piaga sociale. Bisognerebbe anche guardare un attimino ancora il mondo che vediamo noi vive, perché la paura comunque di girare per le città ce l'abbiamo un po' tutte, chi lo vuole ammettere o no, ma la paura ci vive, è diventata la nostra ombra. Quindi questo è quanto, uscirà in altre lingue, questa è una promessa.
0: E quindi grazie davvero per quello che fai, perché ogni goccia del mare è sempre un'azione che va fatta, mai arrendersi, quindi veramente un impegno sociale importante. E tra l'altro basta digitare Monica Brown, in redazione mi hanno detto guarda che Monica preferisce come social TikTok, giusto, è vero?
1: Sì, è più diretto come social e proprio tratto di questi argomenti, quindi diciamo è basilare quello come social, ma ho anche Instagram, Facebook e il canale YouTube dove potete vedere anche i video di queste canzoni. Quindi,
0: ecco, quello più tradizionalmente, quello tradizionalmente musicale rimane sempre YouTube, no? Dove ci sono anche, credo, delle clip che riguardano le tue apparizioni televisive, giusto?
1: Sì, ma guarda, su YouTube basta cercare Monica Brown e io sono ovunque.
0: Perfetto. Speriamo di averti ovunque anche nel nostro palinsesto, perché torneremo a contattarti. Davvero finisce il nostro tempo a disposizione. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie veramente.
0: Grazie ancora Monica Brown su 7va.fm per questo numero di Algo Day. Algo Day che torna domani tra 23 ore e 45 minuti sulla vostra antenna di fiducia, ma che presto sicuramente dedicherà altre puntate ad argomenti in cui avremo il piacere ancora di avere Monica Brown. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day.
3: Algo Day.
2: Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.

0: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per mitigare gli effetti delle misure contro il caro benzina, il governo italiano ha proposto, insieme ad altri paesi, di introdurre una tassa sugli extra profitti delle società energetiche, un'ipotesi che ha infiammato il dibattito politico. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha chiesto al governo di introdurla subito in Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta in vista del 10° anniversario del terremoto del centro Italia, avvenuto il 24 agosto 2016, causando oltre 300 morti. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere una decisa accelerazione nella ricostruzione post-sisma, ha precisato. Nicola Maggiotto, il 21enne italiano vittima di un'aggressione a Barcellona, è ricoverato in terapia intensiva, ha riaperto gli occhi e ha stretto la mano della madre che era al suo fianco. Intanto vanno avanti le indagini della polizia spagnola per dare un nome a chi ha aggredito il 21enne all'esterno di un locale. Dopo la perturbazione che ha interrotto l'ondata di caldo, le previsioni per fine agosto indicano uno scenario frammentato, caratterizzato da crescente instabilità nelle regioni settentrionali e da una rimonta dell'anticiclone africano che farà salire le massime soprattutto al centro-sud. La Formula 1, Lando Norris vince il GP d'Olanda, 12ª prova della mondiale. Il campione del mondo precede il leader del mondiale Kimi Antonelli e l'altra Mercedes di George Russell, quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, incidente al primo giro per Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì. Alta pressione sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, tanto sole ma anche caldo, con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi al centro-sud, punte anche di 35 gradi sulle regioni meridionali. Al nord invece temperature più o meno attorno ai 30 gradi. Peggiora poi a partire da lunedì sera al nord-ovest, Valle d'Aosta, Piemonte, con i primi temporali in arrivo dalla Francia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Via Tordine, 100.000 euro per fermare l'erosione. La Giunta Comunale ha approvato un intervento di 100.000 euro per la gestione delle acque meteoriche e per contrastare l'erosione che interessa Via Tordine, strada comunale, che collega la frazione di Pren alla zona collinare. Cortina Mindfulness Weekend. Il benessere torna protagonista. Il 28 e 29 agosto si svolgerà la quinta edizione del Cortina Mindfulness Weekend, un'iniziativa promossa dall'Associazione degli Albergatori di Cortina in collaborazione con Cortina in Wellness. L'evento si inserisce nel programma della manifestazione organizzata da Tecnogym, focalizzandosi su mindfulness, benessere e consapevolezza. Joan Tele incanta Col Cumano. 1.000 persone per il penultimo atto di Dolomiti Arena. Joan Tele ha tenuto un concerto a Col Cumano, di fronte a circa 1.000 spettatori, ricordando le sue esperienze infantili al Centro di Spiritualità e Cultura Papa Luciani. L'evento ha trasformato la Valbelluna in un'atmosfera suggestiva, segnando un momento significativo della rassegna Dolomiti Arena. Sportissima Extreme, edizione da brividi. GR Bike vince per 31 secondi, 50 squadre al Boscherai. La 13ª edizione di Sportissima Extreme si è conclusa con una competizione molto serrata, in cui la squadra GR Bike ha trionfato con un vantaggio di soli 31 secondi. L'evento, organizzato dal Parad Club Feltre, ha visto la partecipazione di 50 squadre e ha attirato un pubblico numeroso al centro sportivo del Boscherai. Il primo giorno del Belluno Volley. Visite mediche per i rinoceronti. Il Belluno Volley ha avviato ufficialmente la nuova stagione, dopo 36 anni di assenza dalla Serie A2, con le visite medico-sportive, un primo passo fondamentale per prepararsi al campionato. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su queste

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo formiche.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Drops.
1: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
2: Emozione notte.
1: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.